quando non si vede, quando non è salute sobre nuestras vidas, lo necesitamos adesso.